sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando. Di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: c'è una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Czechoslovakia's president Václav Havel, currently in Britain, has predicted that world terrorism has enough supplies of the undetectable explosive Semtex to last for another 150 years.
2: Gli albanesi spegnerebbero il loro mondo di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: That's how it is for this Wednesday night. Today, with

amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.